0: Non è possibile, certo. Mary Ellen Amora.
1: 10:41,
0: go ahead. 4-7.
2: Clear in 3 minutes.